Quintodecimo calendas Marci, luna undecima, Brixie Natali Sanctorum Materum Faustini Eiovite Fratu, qui sub Adriano Imperatore post multa preclara ob Christi filem suscepta certamina, victrice martiri coronam aceperum, Rome sancti gratonis materis, qui cum uxore sua et universa tomo a Beato Valentino Episcopo baptizatus, non multo post unacum illis martirio consumatus est,